Sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisetta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa? Per cosa? Per cosa stai tu là? Che dici? Che dici? Via, via, che perdi ancora, tuo padre ha già perduto.

bacia mia carina la mano al tuo papà, godete tutti quanti di mia felicità, di mia felicità.